sempre se faccio e non cambio sul fatto. Sì, me duele su partida, me dejo mil heridas y que le voy a hacer.